Ora non l'ho persi ai miei sguardi. Ignoto tutti, poiché fanciul par via, vagò Romeo di terra in terra, ed in Verona stessa ardì più volte.